0: 88.9 BOF.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Apertura di Domino di 2026, mi auguro di aiuto nell'apertura dopo la signora Valerie Eyman, che è presidente, non porta attualmente, dopo mi chiama in traiettoria come presidente, ex presidente, non pedi mi aiuto nell'apertura. E hai anche 8 team che vai partecipare, mi nota per il tuo nome, mi sa che da North Star Sport Boys, Eagles, Extreme, All Par, Otlis, Royal, eta 8 team total, kuta vai bataya e aya aki do 6 luna di tempo, eta komisa wo eta kaba na September, paso October ti e Mundial di Domino na Spagna. Nosta komisa e apertura ta kina na Centro Deportivo Bertigo Cruz, pero ting Centro di Barrio Dakota, ting Primavera, e di Otlis, kuta e sede nang pe aya aki.
3: Reconocer Bernardo Ras, Sport Boys Domino Team, Benito Daya, Eagles Domino Team, Anthony Rosendo, Otley Domino Team, Gregorio Rudolfo, North Star Domino Team, per sua dedicazione e apporto al deporte di Domino. Aruba, 5 di giugno 2026.
2: Sin aquí que Sungu gana no per se también representa Aruba, pero es vega na individual ta es una mundial. Ando ahora que banda de es una de team de un torneo también andando pa individual na pa es una que no representa Aruba na España. Total de 32, pero Valerie Eyman que ta es presidenta por explica más con esta que está en cada uno. Es que hay lo arriba Facebook de Aruba Domino Bonds. Non lo mandé in tour e media di comunicazione. Aruba Sport in Italia lo pone schedule arriva su page per turene per una onda o tour weekend con Tia Vega. E schedule liata clacca a batame un giz non lo reparti che non per turene con fanatico di Domino per una tour e tour weekend onda e lo vai ta. Chiara manda parole di esito per tour e 8 team non lo vai battaglia e hai anche per una king da campione. Anya pasado ata Royal Domino Team ako yung kampiyon. North Star sing anya skaba ta ako yung kampiyon, pero anya pasado Royal ako yung kampiyon. Kaya bende anya aki tour ta hobby mo chay hoben, si bopor waki runs, mita haya ko tour e team na rejuvenese na mucha na yung. Nos ta hopi contento ke sa aki, e yung biyak mas hopi éxito, danki na Stichting Sport Subsidi SSA, Loto pa Deporte, e sempre quando il nostro grandissimo ministro di deporti o sempre a sal di pone su granito per noi per guardo aiutare a Aruba Domino Bonds.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. A qué hora más noticia a WO.
0: Guía 88.9 BoFM.
4: Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita din agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa frigidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sin a terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. Y no laga nos caide en tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada en tu mujerna. Y fruta di bo barica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di picà resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta offresebo curpa e sangue alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: tata eterno mi ta offresebo curpa e sangue e alma e divinidad di boyu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: tata eterno mi ta offresebo curpa e sangue e alma e divinidad di boyu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotable, mira nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos. Pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.

Mentre stanno inseguendo i nuovi minuti le di ora di 6, è il momento anche per non spazio spazio di misura che è nato non sotto muovere back per non spazio di mente anche a voi avrebbe già messo 9 di giugno.

En tot jo i jo frau, me n'he de vist a dir que a primi tí mango, e mango d'anar caminda. Un, dos, tres, la Gaby manda un saludo pa' a tuí, pa' nana cura cap baia. Li, me n'he de vist a Carrinchi, non l'ubidà, no? Fanci te sperando su mango d'an cu cabello o sin cabello. Anche su un dia verraro de vuota mas duci, però e anche mi hai ainda. Però mai è poco mango, ma già sabroso, me sì, mi dico bisabo. E ne non può come l'ubidà. Carrinchi, feliz ma ainda, papo. Buon un'ora di camminda, buon messa de passo. La gami manda, posso, ora mi pensare po' Carrinchi, sempre te bisami. Corda, ma non saluto po' Tantanilla. Tantanilla, feliz ma ainda, papo. Mi viene la mahuma, buon dia, buon dia. Io sa che da nada más y nada menos. La venia bendita di Marco Antonio Solís.

0: Semper cu orgoglio.
1: Amici, per tutto il Caribe, il terapi di Turgene che sta ascoltando è radio emisora a chi, per si che ascolta è radio emisora a chi, per sovrata è radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
2: 88.9 Bo FM.

Shona un feliz merdia, bon bini, de bon noticiero, di enfoque, pedia di awe, non biaja mas, non sta contento di te, junto con Bostan, stem te poco fastioso, però non sta si nos best, pa zor, pa information word una. Un buon appetito, si può dire come un buon provecho, si può come cava, Patrick si, non te awe, Patrick sta, ti un quebrando di salute, stem a baila ghe, di mita aqui, però non stai pa informavo, arriba tutto quello che sta passando. Mentre tanto non si ricordavo, arriva gloria, pa sopra gloria ti guardavo, na e momento nan aqui, pa ubin come sia na PF Chang of Tambe, na Olive Garden. Mescos ora bodrenta, la bomandreci, ma ne bodrenta, botaia Starbucks, botaia Tambe, Let Us Eat, e bakery Tambe con te, pizza, ice cream, e ting Tambe per mucho nan stay and play pa nan hunga. Nel momento che voglio arrivare anche, se vuoi vedere una pellicola, a tardi, a noci, e roll trap mette i babbo, ti arriva, babbo, vai mira, bo pellicola. E sei una gloria che ti guardavo e che ti celebrazione anche di Dia di Tata. Ti battata, vai come Dia di Tata, celebrate the hero called Dad. Anto, daddy, i badadi, vai come, io sa, hai una gloria, give Dad the feast. Che men. E merece gente lunedì gini come duci aia na gloria. Ibe, vai come? Tambe mi chiede ricordavo arriva Taco Bell, soft taco, hard taco, quesadilla, chalupa, ave, ta e dia di Taco Tuesday. Con bravo combo aggrega un taco per solamente un florin con 50 cent. Taco Bell ta guarda, arriva bo Taco Bell, soft taco, hard taco, quesadilla, turtei. Bin taco bello ora qui, tanto guardavo. Ritz stambe te, Ritz in su special, guarda arriva figo, figo avuta una bubali tambe, na Dakota in una bubali, figo ta guarda arriva bo, figo sì, passa na figo, na bubali, anto bo mesmo crea, bo mesmo pasta, nan ta abri aia na bubali, vai visita nan figo ta guardavo, passa na figo, e naturalmente nan ta clapa servivo cu e pasta come mespo crea nel sabor che abota DCA. Quando arriva Red Fest, questa chiede arriva Sasaki na Orange Plaza, passa a visitare aia na Red Fest, bo pisca, bo sop di pisca, filete di pisca, tanti moci di pisca cora gente, e tambetin e calco criollo, bin lo sto guardavo aia na Red Fest. 280-6666 Aruneista queda Dengli Feng Supermarket e in anta camminda Aruneista queda comminda in anguta comissana 10 luringo 50 sen con un restaurante e restaurante cinese mas popular na Aruba 582-4950 ta e nome telefono di Kowloon Restaurant botahaya bo cut small, bo chicken, beef cut small, steak alla paria, nasi goreng special e 20-30 con un mix di carne e un garlic sauce pica, bo tinta me 203 con un mesmo sauce di garlic pica per un pezzo di gallina cortato chiquito di nge, hopi 12 mesi e fry tries turta guardavo ora qui na Kowloon, o mañan, so avete sera, mañan na tajabri e ta guardavo. The Grand Fish Seafood Restaurant e ta chiede dilanti di Seaport Casino, dilanti di Seaport Casino, The Grand Fish Takeda, 280-G5-G5, ta e nome telefono di The Grand Fish, Antonio sta guardando, papà passa, dalbo comida tranquilla, aia, na The Grand Fish. Quando arriva Subway, eat fresh, eat healthy, turca minda, ti un Subway, cerca di bo, e wrap, e salada, e sop, cuta binde differente tipo di pan, jornada in Subway mes. Café Marili, ta comendo nan rubiano boque estoba sabroso. Well, by Café Marili, by saboreado ibo. 583-1889, ta el número de teléfono. Marina Pirata también está ahí, pavo. Marina Pirata, sí, Marina Pirata. Ta abri mañana, paso a wecha mars, nanta será. La mata bon, didi don, ricurriki, asubi kayak, pa bai busca poco pisca. Bai pisca poco, pa trae refei, pa mañana, bo bin jaranzón, bin saboreabo pisca sabroso, allá na Marina Pirata.
Kentucky Fried Chicken, Finger Licking Good, Dushi Galinha, ambo, tana Kentucky Botaye, e Onion Rings, ta guardabo, ambo, anto, ku, eta de un temporada limita, e tambe corda, arriba Wow Box, camina botahaya bo galinha, ku dos side order, e tambe un koi bebe, e seita na Kentucky, di mes, tantin, e 2-piece, 3-piece, 5-piece, 9-piece, 15-piece, e tambe corda, arriba e 21-piece, bucket pa bo baikune, e seita Kentucky, aruba su loteria, ta queda parte placa pe pueblo di Aruba. Ante loto di dia ta parano 25,000 florin. 95,000 florin. E seita e loto di dia cu dos florin bo pogané. Tambe corda arriba e loto 5 cu ta parana 450,000. Pa mañan jaranzón e mini mega plus ta parapa avena 410,000 cu 7 florin bo po gané. Seita cu aruba su loteria. Marici prenten, porque prende bo shirt, no sting shirt pa mundial. Busca bo shirt, e shirt de Blue Wave. Ta baina 20 florin pa shirt normal, anto es un dry fit, manemi tinki nan bisti, e seita bai na 30 florin. Bai buscadivo y sostenevo team pa mundial, sea Holanda, Alemania, e Blue Wave di Corsou, y también Brasil, Portugal, Ture team na Argentina, no sting e shirt na pavo, passa a busca di bo aia na Marici Prenten. 20 florin pa shirt tan normale, shirt tela normal, anto e dry fit shirt manemi tim bisti, e seita baina 30 florin, inanta prende pa bo, etakeda neci neci. Vai busca bo Blue Wave shirt aia na Marici Prenten. Eden Garden Coffee House abri 8 or di ma inta. E non ti guardavo, bo bin come, fai trempan e desayuno te, e lunch tambe te, e cominceran sabroso, che ti guardi, bo aia, na Eden Garden Coffee, sabroso, amor perfetto, e te qua tardi, non stai pa servibo, con coi come, e coi bebe, bo coffee, bo te, e tambe un pidabolo sabroso. Hardcore, fitness center, ti abri 5 ore di mardugà, non ti pavo, fai 5 ore di mardugà,

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bina nos. Bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico Iu, nostro Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia resuscita fuor di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e com renter ter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con renter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con renter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con renter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con renter mundo.
4: O Dios eterno, den quien de misericordia ta infinito y e tesoro di compasión ta inagotable, míranos con bondad y aumentabo misericordia de nos. Per momento non difficile, nos no desespera e ni perde animo, sino cu gran confianza, nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amen. Amen.

Ja kan også denne sfeer die lokaal ku ta football ta bomba mi bisabo ku danke alla. Alla si un buon trabo, ma pidi a un cosa e la si dame. Danke alla. Però timpa bo tambe information, mi che cordavo pro me ku turcos, però mi te bin back arrive sei. Ku lokaal ku ta corso nan a llega Florida. Anto bo me sa. Nosti un parte di un indivisa di un copertura qua sali che dan onde con tanta duna con Corsau a arrive na Florida pa comincia ma indivisa e FIFA Men's World Cup preparation con ta indivisa aki dos dia

Bella, que nos manda bisa continuar con nos informe dan a tardi, anto manera co. Sì, nos continuar, manda bisa con nos informacion dan a tardi. La gami bai un rata sin equipa tre se pavo pa sopra tada tin conferenze di prensa, però tambe da sina co dei de, de departamento di assunto da economico a cumpli 40 anni. Anto to da ti un bisa un have have e. Anto, dammi compartì cubo, che cosa da parte di Hebe a ieri. Dus, ieri, sì, seguimi da finissima. In todo caso, sa che da alcun reportage con uno stimpa, compartì con uno soiente da.

0: Debe ser um par de cantica português. De corona me. Quando mi dico in portoghese, rincontro, no? Musica di Portogallo.
1: A te che sono conosco la busca. Mamma.
0: Guarda, mamma.
1: Rack. Senti che sono io qui.
0: Di chi?
1: Vivo.
0: Sì, cosa ne pensavo?

0: Ah, é coisa longa, não?
1: Di che non dovreste porre di piccola connotata con apri.
0: E su un...
1: Sono un amico sindaco e la dovreste. Dovete apri di patente.